Vatra, eter. Evatra, evatra, evatra, evatra, evatra, evatra, evatra, evatra, evatra.